dormir la brama, estas cosas. Cune, cune, no hay la de un poniendo, un brúcline, dindi gormir, musan, sopasta, musan. Cune, curso de poniendo, pero, milne coxama, soy, curso, no hay la de esto, mono que, musan, ¿no? Milne curo, aroma, rambro coxa, chao, dote, bañepati, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo, curo